0: Chino chechana chemburi chanya muhanga ono yuka lusaya malolo weche huo batemire ababirikirwe okobyalia chechana chemburi.
1: Mwami sindo lera ukendera momutima waye uliwe uweche umane rengende lama.

Dime che mi statistiche che qua abbiamo a tableau, organigrammi. Io mi dico che ma che qua sistema è già urbanismo, è urbanismo. Una tafuta manyumba, tunaidentifie manyumba na makulere, tunakamata zile makulere zile tuko na kalkilema makulere ya manyumba yaiko kumire, tunakamata vile na kulepi kwa tire zile njoo madoneze tuko na kalkilema ndome nizari ya vile na kuna kujenga, tunipidentifie makulere ya mapale ya